mon mal. Oi lì, oi là, oi lì, oi là. Ma alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi. Giovani, notte facendo lo giro nello stile di cielo cavallo. La volta di cielo cavallo, giro nello stile di cielo cavallo. La volta di cielo cavallo, giro nello stile di cielo cavallo.